sen hayro expansion si kran di kat ti ko di na de sa de si ve ta da ya ma la che mer kamer se jam sam le ke kon se ko in de ke ti e ti ni a che ta de ta ta di kon di la in de se zi jam hop si re